Ti scrivo perché mi servirà per sentirti qui, per non stare ad ascoltare questa casa che in silenzio sembra ferma ad aspettare.